0: come l'indice di una difficoltà. Cioè, poiché sappiamo che Marx è uno dei fondatori del socialismo, non il solo, come forse vedremo dopo, e se dobbiamo ripartire da uno dei fondatori è probabilmente perché, come nel nostro caso, veniamo da una sconfitta o probabilmente è stata smarrita la bussola o non conosciamo più bene alcune categorie fondamentali che il movimento delle lavoratrici e dei lavoratori praticava prima.
1: Das heißt, genau gesprochen, die schriftlich überlieferte Geschichte. 1847 war die Vorgeschichte der Gesellschaft, die gesellschaftliche Organisation, die aller niedergeschriebenen Geschichte vorausging, noch so gut wie unbekannt.
2: The wealth of those societies in which the capitalist mode of production prevails presents itself as, quote, an immense accumulation of commodities, end quote. Footnote.
3: La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza.
4: Olá! O Capital é uma das obras mais importantes por Karl Marx. O capítulo 1 do Capital vai tratar exatamente sobre a mercadoria.
5: Porque um cabo nasce entrar a azeitona, são satanás, mas não são. Quando entrar a azeitona, e a gente aproveitá-la e mandarem agora à guarda entrar na nossa azeitinha, onde estou a apanhar cheia de espinhos e de cardos.

0: Perché questo? Perché naturalmente l'analisi del capitalismo di Marx è stata considerata imprescindibile e importante. Quindi, diciamo, dopo una ventina d'anni e forse di più di silenzio su Marx, mi riferisco alla caduta del muro di Berlino, alla fine dell'Unione Sovietica, tornerò dopo su questi temi, diciamo, la congiura del silenzio su Marx è finita.
1: Schließlich wurde die innere Organisation dieser urwüchsigen kommunistischen Gesellschaft in ihrer typischen Form bloßgelegt durch Morgens krönende Entdeckung der wahren Natur des Gens und ihrer Stellung im Stamm.
2: Komuniści tedy w praktyce są najbardziej skrajną, zawsze naprzód wybiegającą częścią partii robotniczych wszystkich krajów. Teoretycznie zaś mają tę wyższość nad resztą proletariatu, że rozumieją warunki, przebieg i ogólne rezultaty ruchu robotniczego. Najbliższe zadanie komunistów jest najzupełniej to samo, co i innych stronnictw proletariatu.
3: A delegação soviética tinha preparado várias apresentações cuja extensão dificilmente caberia no tempo da que a direção do Congresso atribuir a cada uma das comunicações. E após uma difícil negociação com Charles Singer, conseguiram que, a muito custo, fossem apresentadas, não completamente na íntegra, na manhã de sábado, o Congresso ia de 29 de junho, segunda-feira, a 3 de julho, sexta-feira, a lista de comunicações que era, eu vou passar ao slide seguinte, que era esta que aqui está. Uma outra dificuldade levantada pela organização era a questão da língua.
2: Organizacja klas pracujących, obalenie panowania burżuazji i zdobycie władzy politycznej przez proletariat.
1: Mit der Auflösung dieser ursprünglichen Gemeinwesen beginnt die Spaltung der Gesellschaft in besondere und schließlich einander entgegengesetzte Klassen. Ende der Anmerkung.
0: E Marx è ritornato ad essere oggetto di attenzione, e questo in varie parti del mondo. Negli Stati Uniti, ad esempio, Marx è ritornato all'interno delle università ed è anche ritornato, se non proprio Marx, anzi in alcuni casi proprio per nulla, però alcune idee socialisteggianti sono anche ritornate all'interno del Partito Democratico, e penso in particolare alla figura, alla presenza di Bernie Sanders o anche di una nuova generazione che, nell'assenza generale di tutto in tanti paesi, è riuscita a rimettere in campo alcune cose.

0: incontri a mia bella Venere, andiamoci a cena.
1: Andiamoci a cena.
0: E quello che vuol dire?